visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E allora vediamo cosa dice Marco questa mattina, sentiamo.
1: Tanti auguri a Pippo Franco, a Keanu Reeves, Giuliano Gemma,
0: pure.
1: Tanti auguri a Sal Da Vinci, da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, mi ricorderò del mare, di quanto è bello insieme a te viverlo così, è già stato così bello, un giorno lo ricorderemo. Io sono Marco Roma, buongiorno.
0: E lui è Marco Roma, sì, e adesso vediamo se lo peschiamo direttamente in diretta.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con Marco, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Eccolo qua. Vediamo se già arriva.
2: WhatsApp, riduci voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, ecco.
3: Buongiorno, come va?
0: Va bene, oggi come si va? Anzio, il paese dell'ansia.
3: Questo è Anzio.
0: Questo è Anzio.
3: Una bellissima città del mare, sul mare.
0: Sì.
3: A chi viaggia?
0: Ecco, tu sei arrivato ancora no? Ancora no, mi pare.
3: No, no, sono partito da poco.
0: Quindi ancora sei in viaggio.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Arriverò alle 5:15, 5:20.
0: Ecco. Bene, oggi è mercoledì e il mercoledì si ricorda che c'è un programma sempre su Disabili International Radio e le radio, le 100 radio, le 100 radio che si collegano, che si chiama 20
3: alle 20 di sera?
0: 20 di sera, sì.
3: E 20 di sera.
0: E questa sera avremo Patrizia.
3: Avremo una Patrizia Pellegrino, attrice.
0: Presentatrice.
3: Ieri ha annunciato che praticamente lei è anche cantante.
0: Sì.
3: E diciamo le sue canzoni 80-90 andavano forti a quei tempi.
0: Ah.
3: No? Poi si è buttata comunque sulla programmi, sì. Presentatrice, infatti sta Rai 1-1 mattina. Mo. E praticamente a ottobre lei riparte per Berlino,
0: sì.
3: E l'hanno chiamata in Germania perché devi ricantare tutte le sue compilation degli anni 80-90.
0: Ah, hai capito. Bene, allora sì. Vedremo di cercarla.
3: Sì.
0: Bene, e allora questa mattina Damiano e Leonora, che ormai fanno parte integranti della nostra trasmissione.
3: Poi li pulisco? A parte lì non...
0: Dorme, Damiano dorme.
3: Dorme. Vabbè, ci provo.
0: Questa è la chiamata di Damiano, sentiamo. Damiano.
3: Ci provo. Veniamo. Anche perché lui comunque al lavoro non va.
0: Ah, allora se non va al lavoro dorme. Ancora in ferie?
3: No, perché lui ha un problema con la schiena.
0: Ah,
3: e quindi.
0: Colpo della strega, vabbè.
3: Se prende sempre quei 4-5 giorni, 5 giorni. E vediamo se stavolta. Ecco. Eccolo. No.
0: No, non c'è.
3: Sì, Damiano.
4: Buongiorno a tutti.
0: Ah, c'è,
3: buongiorno.
0: C'è, vedi.
3: Buongiorno.
0: Damiano comunque si sente perfettamente. Tu invece, come al solito, svapoli, ma perché sei a viva voce, giustamente.
3: No, sì, sì, sì.
4: C'è il cellulare cinese.
3: Sì, è cinese.
0: Vedi, invece il telefono di Damiano è molto più serio, vero Damiano?
3: Sì. Più sono vecchi, più vanno meglio.
0: Adesso è migliorato.
3: No, comunque ho tolto il via voce.
0: Vabbè, comunque dai. Speriamo che questa sera. Speriamo
4: che... Ma che fai che cuffiette?
3: No.
4: Perché
3: adesso
4: quando
3: no.
4: Fai cuffiette ti si sente basso.
0: Quando...
3: infatti, sì. Sì, è vero, bravo.
0: Speriamo che questa sera ti senti così.
3: Sì.
0: Se no vuol dire che viene ad ansio, viene ad ansio. Bene.
3: No, stasera da casa.
0: Quindi sì, dovremmo essere. Allora, sì, sì. Dunque, vediamo il brano che hai scelto per i nostri Damiano ed Eleonora questa mattina.
3: Lo conosciamo tutti. Però vediamo se riuscite a pronunciare chi la canta. Allora, vabbè, Giuseppe è preparato, te la faccio facile stamattina.
0: Sì.
3: Però l'abbiamo sentita io e Giovanna ieri sera e era bellissima per, diciamo, chiudere il capitolo estivo.
0: Ah, sì, perché 2 settembre chiudiamo.
3: Sì, ormai l'estate sta finendo.
0: Ah, l'estate sta finendo.
3: Chi la canta?
4: Sta finendo.
0: l'estate sta finendo.
3: Sì, perché questo è il ritornello, giusto?
0: Però l'hanno fatta anche altre persone, non solo i Righetti.
3: L'hanno fatta, ma sì, ma il vero cantante, chi è? Chi l'ha fatta altre canzoni?
0: I Righetti. Quindi questa mattina dobbiamo andare quest'estate?
3: Eh sì.
0: Capito, Damiano, lo dice a
3: ancora
0: voi.
3: Ancora no, però la canzone ci potrebbe stare.
0: Ci può stare, tra 19 giorni l'estate passa all'autunno, anche se...
3: Comunque sto vedendo di portarlo in radio, vediamo un po' se riusciamo.
0: Noi uno dei due ce l'ha... Tempo fa l'abbiamo avuto, tempo fa, anni fa, uno... quello che c'è ancora dei Righetti. Vedremo, dai.
3: Proprio il cantante?
0: Sì.
3: Ok.
0: Adesso non ricordo in che maniera, però ci è arrivato. Bene, allora, dunque,
3: chissà.
0: Allora, ragazzi, Damiano, tutto bene? Leonora dorme? Sì? Non lo sai se dorme o no.
4: Scusa.
0: Se Leonora dormisse, sta dormendo Leonora?
3: Credo poco. Vabbè, credo poco.
0: No, sta dormendo.
4: Sta qua accanto a me, sta così.
0: Sta dormendo.
4: Mezza sveglia, mezza dormendo.
0: No, vabbè, non la...
3: No, è vigile a sentire cosa fa Damiano. Cioè,
0: non la molestiamo.
3: Sta parlando.
0: Non la molestiamo.
3: È sempre Marco che rompe, che telefona.
0: Sì.
4: È sempre Marco che rompe le scatole.
0: Bene, ragazzi.
3: Sì, sempre io.
0: Con voi ci sentiremo alle 6.50 per i saluti. Se, a meno che non capita che alle 5 e un quarto manca qualcuno e ti richiamo per fare la coppia.
3: Sì.
0: Però oggi ci vorrebbero essere entrambi, sia Raffaele che torna dalle vacanze, sia Lucia, penso. Però tu aspettati di tutto, tanto tu sei al lavoro. Quando non sei al lavoro non sei raccomandabile, ma quando sei al lavoro ci sei sempre.
3: Sì, è vero.
0: Va bene, allora grazie ragazzi, e arriva l'estate, grazie, che sta finendo. Ciao ragazzi, ciao.
3: A dopo.
4: Ciao.
0: E prima di mandare l'estate sta finendo, salutiamo ATM Terranoro Bimais, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, Ernesto e tutti gli altri, la signora Celeste.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta di Dialogo nel Buio, e anche questa mattina abbiamo una classe, abbiamo una maestra che ci saluta subito. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Professoressa Marta, mi pare?
2: Sì, esatto.
1: Ecco, che insegna cosa e in che, quale classe?
2: Allora, insegno inglese.
1: Sì.
2: In questa classe che è la prima di prima scienze umane.
1: Di dove?
2: Del liceo di Luino.
1: Di Luino, ah, quindi abbastanza lontano da qua.
2: Sì, esatto, siamo arrivati col treno.
1: Perfetto, allora presentiamo i ragazzi che ci sono, così poi farà lei stessa una domanda ai ragazzi ai quali risponderà. Allora presentiamo.
3: Ciao a tutti, io sono Giorgia.
4: Io sono Alessandra.
1: Sì.
5: Sono Maria.
6: Io sono Giorgia.
7: Sono Asia.
1: Perfetto.
8: Io sono Beatrice.
9: Io sono Giada.
1: Non si sente l'ultima. Giada.
10: Io sono Giada.
1: Giada, perfetto. Professoressa, che vogliamo chiedere a questi domande? La vuole fare lei la domanda o la faccio io? Come...
2: Io chiederei qual è stato il momento più emozionante in positivo, il momento in cui più hanno avuto paura.
1: Perfetto, allora rispondete una alla volta dando i vostri nomi.

0: Come al solito.
1: Ok, io sono Giorgia. Penso che allora il momento più emozionante sia stato il confronto alla fine con la nostra guida, perché comunque è stata una cosa abbastanza personale. E il momento che ha fatto un po' più paura, diciamo, l'inizio, perché è una cosa a cui non siamo abituati e fa strano.
0: Cioè passare dalla luce al buio, praticamente.
1: Sì, esatto.
0: Bene, avanti un'altra.
2: Allora, io sono Alessandra. Secondo me la parte più paurosa, secondo me, è stata l'inizio, perché non sapevamo cosa poteva succedere dopo. E invece la parte più emozionante è quando abbiamo fatto le domande all'istruttore.
0: Ancora un altro?
3: Io sono Beatrice e secondo me la parte più spaventosa è stata appunto la prima, perché non si faceva fatica a riconoscere cosa ci circondava, e anche il pavimento io me lo aspettavo uguale, invece era diverso.
0: Ecco.
3: E la parte più emozionante è stata l'ultima, per le risposte personali che ci ha dato l'istruttore.
0: Bene, ancora chi manca?
1: Basta, penso, non voglio dire altro.
0: Bene, allora dunque, a questo punto invece faccio io una domanda a voi. A parte il momento più bello e il momento più brutto, quali sono le domande che fareste ancora, che non avete avuto evaso dalla vostra guida?
1: Devo ridire il mio nome?
0: Beh, se vuoi sì.
1: Ok, io sono Giorgia e principalmente le domande...

0: riguardo al Braille.
1: Sì.
0: E poi basta, penso che altre domande che avevamo voluto fare ma non abbiamo fatto non ce ne sono state. Di domande ne abbiamo fatte molte, quello sicuramente.
1: Quindi adesso vi porterete questo bagaglio di esperienza. Sapete che qui, oltre al dialogo, ci sono anche le serate di cocktail al buio, ci sono anche le cene ed altro, quindi magari potreste anche venire. Ma la professoressa invece ha qualche domanda da fare ancora sulla disabilità?
2: Sì, io l'avrei fatta, sempre sulla questione della paura e del suono, cioè se ci sono momenti nella vita di un non vedente in cui la paura o comunque il disagio legati a questa cosa hanno il sopravvento, i momenti in cui no, perché personalmente i momenti di più caos del percorso sono stati quelli più difficili da gestire, perché mi sentivo persa e senza avere dei riferimenti, ecco.
1: Secondo voi è meglio non aver mai visto oppure aver visto e ricordare qualcosa?
0: A mio parere aver visto e ricordare qualcosa è già un aiuto. Perché se si parte da zero si devono anche imparare le cose, diciamo, sicuramente anche avendo già imparato, perché è tutto nuovo, però almeno hai già un qualcosa a cui riferirti, io penso così.
1: Bene ragazzi, se non avete altro da aggiungere io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo le prossime volte. Grazie, a presto.
0: Ciao, grazie.
1: A proposito, no, una cosa abbiamo dimenticato. Noi contiamo da 3, 2, 1 e tutti insieme diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.

Sono le 4 4.58 e 8 secondi. Abbiamo adesso il si presenta, sentiremo chi si presenta, vediamo un po' se i nostri software riescono a farlo dire per intero.

National Radio. Sono Massimiliano Paternò e vivo a Bologna, ma di origine sono calabrese, sono nato a Crotone. Sono un cantautore che scrivo in inglese e in italiano e mi trovate sui social, sia su Facebook, su Twitter, su anche altri social stranieri quali Reverb Nation, SoundCloud, col mio nome appunto Massimiliano Paternò. Questo mio brano appunto è in inglese e parla di una ragazza americana che conobbe a Bologna tanto tempo fa, la prima parte, mentre la seconda parte è dedicata a mia madre, che purtroppo non c'è più. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo I Want to Fly into the Sky. Ciao a tutti, grazie.

sono Enzo di Napoli, ogni tanto mi fa piacere farvi sentire la mia voce dal vivo. Beh, quindi questa volta con un bellissimo brano ancora inedito, scritto da me, musicato, con la partecipazione del mio grande editore Massimo Galantucci, Magiria Spettacoli. Un bellissimo brano sentimentale che parla d'amore, perché sull'amore si possono scrivere tante, tante, tante di quelle belle cose. Beh, quindi, che parlarvi? Parlarvi della mia carriera sarebbe un po' lunghettina la cosa, perché abbiamo solo qualche minuto e mezzo ancora a disposizione. Che dirvi? Dirvi solo 45 anni di carriera, 26 album incisi di brani editi e non, tanti concerti, tanti spettacoli, tanta televisione, tanta radio. Ma comunque, per tutti coloro che vorrebbero sintonizzarsi sui nostri profili, ci possono trovare su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Spotify e tutte le altre piattaforme digitali che ci sono. Ma intanto io vi lascio sulle note di questa bellissima canzone Non ti dimenticherò mai. È il titolo del brano, Ma io non vi dimenticherò mai. Ciao ragazzi!

0: E allora diamo il buongiorno al nostro Peperoncino. Buongiorno Peperoncino.
1: Buongiorno per tutto il giorno, tutto l'ascolto.
0: Come va? Siamo stati via, siamo stati al mare, ti sei fatto nero di bagni oppure no?
1: Insomma, perché durante il giorno c'era tanto troppo caldo, non potevo stare.
0: Quindi andavi di notte al mare?
1: Mattina presto e tardo pomeriggio.
0: Ah, ecco.
1: Una camurria, ragazzi, questo cavolo.
0: È stato un caldo particolare quest'estate, insomma.
1: Sì, troppo caldo.
0: Bene, allora, quindi le vacanze del Peperoncino. E niente, non so se provare a chiamare con te in diretta Lucia, perché devo prendere il telefono ancora, non ce l'ho in mano, è un telefono, oppure se mandiamo un brano e la chiamiamo intanto che va un brano.
1: Sì, direi che mentre va un brano.
0: Allora, brano. Mandiamo un brano di Stefano Manenti che si chiama Appeso a un filo. Noi siamo appeso a un filo di Lucia. Vediamo.
1: Esatto.
0: Allora, andiamo con...
1: Siamo permanenti.
0: Permanenti al filo di Lucia. Al filo. Eccolo qua.

0: appeso a un filo, ogni giorno appendo un filo. E se mi volto il mio passato è su quel muro. Non mi turba se la strada è più difficile. Non voglio il semplice, non cerco un complice.
1: Non cerca un complice, noi sì, cerchiamo i complici anche per la mattina. E dovremmo avere in linea anche Lucia. Vediamo un po' se c'è un attimino che pare chiuso.
2: Buongiorno a tutti, buon inizio di settembre, anche se è ancora caldo e sembra che stia per continuare.
1: Questo caldo
2: fino a metà settembre sicuro.
1: Questo caldo non ci abbandona.
2: Bentornato al peperoncino.
3: Anche a te, donna Lucia.
2: Spero che le vacanze siano state, insomma.
1: Ecco,
2: ai, questo mi dispiace.
1: No, per il caldo, per il caldo, insomma, tutti quanti abbiamo sofferto, insomma.
2: Beh, quello sì.
1: Però insomma, dicono che questo qua è stato il più caldo di sempre, ma sarà il meno caldo dei prossimi.
2: Sicuramente, sempre così succede.
1: Quindi insomma, dobbiamo aspettarci di peggio. Poi man mano noi invecchieremo pure, quindi insomma, ancora. Bene, noi abbiamo sempre il nostro caro Dennis.
3: Il cuginetto
1: c'è sempre.
3: Eccomi,
1: andremo a cercare magari dopo un brano.
2: Eccomi.
1: E allora è iniziato anche il campionato, è iniziata anche la fine, insomma, cos'è che ha comprato il Genoa?
3: Non lo so, spero di sentirlo domani mattina.
1: Tu ancora stamattina non hai notizie degli acquisti?
3: Stamattina spero di sentirlo verso le 7.
2: Sì, perché hanno chiuso ieri sera, no?
1: Sì. La Roma so che non ha ceduto con E, perché dice che è valido, non ha ceduto. Okay. Di fronte a un'offerta di 60 milioni di euro non ha ceduto.
2: No, stando la Roma c'ha lo scudetto, non mi preoccupare.
1: Allora, questo l'ha detto il 2 settembre Lucia.
2: Il 2 settembre vi dico che Roma quest'anno c'ha lo scudetto.
3: Col vecchio Gaspe.
1: Anche se fa 5 ogni due partite, in 38 partite dovrebbe fare 100. Due e mezzo per 38, insomma, sarebbe.
2: Perché hanno detto come Battistuta, già ieri c'era sul Corriere dello Sport, c'era tutto una.
1: Beh, vedremo anche questo Genoa. Questo Genoa che ha come allenatore c'ha Daniele De Rossi, cosa combinerà?
3: Io spero che lo cacci
2: addirittura, già
3: deludendo.
1: Sta deludendo Daniele. No, povero Daniele.
3: Figurati, adesso c'è il Como.
1: Ha avuto delle squadre un po', ha avuto delle squadre forti per il momento, quindi insomma, però non è detto che non debba. Ha avuto il Napoli come prima giornata e vabbè. Poi
2: il Napoli ha perso col Como, però
1: però come sillogismo, se facciamo il Napoli ha perso col Como vuol dire che anche
3: adesso il Como lo incontriamo noi.
1: Appunto, vuol dire che perde anche.
2: Bene
3: la fava.
2: Sì, appunto.
1: Bene ragazzi, allora scegliamo un brano intanto che prepariamo il peperoncino, perché non ce l'ho pronto, se no dobbiamo. Se vi raccontate qualcosa io ce la faccio a prendere il peperoncino, se no dobbiamo preparare un brano.
3: Io metterei Gente di mare, mi piace.
1: Vabbè, Gente di mare la possiamo.
3: Gente di mare,
2: sì.
1: Giusto per questi. Vabbè, mettiamo Gente di mare.
2: Sì, va bene.
1: Gente di mare,
3: lo dedico tutto al cuginetto virtuale.

0: E noi siamo sempre qua.
1: Eccoci qua.
0: Eccoci qua. E siamo pronti per sentire anche il nostro cuginetto. Sentiamo un attimo che lo facciamo partire. Cuginetto, eccolo qua.
2: Registrazione bloccata.
3: Braverrimo.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti e buon mercoledì. Qua Dennis, un salutone al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto inoltre anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Saluto inoltre il Peperoncino, saluto Lucia, saluto Marco Roma e gli altri. Bene. Quest'oggi ti voglio richiedere il brano Bianca di Noemi. Bene, ti ringrazio moltissimo. Voglio mandare un saluto in particolare a Antonello e a Daniela, che a breve ricomincerò appunto su Danto Radio con il mio spazio con musica italiana col programma Immensamente Dennis, che andrà in onda dalle ore 18 appunto su Danto Radio il martedì e dal 15 di questo mese, insomma
0: dal 15.
4: Bene, ok, vi ringrazio moltissimo e alla prossima. Ciao
0: caro. Allora, Immensamente Dennis,
1: bene, un saluto.
0: Perfetto. E allora ascoltiamo questo brano Dennis. Questo brano che si chiama Bianca ed è di Bianca. Eccolo qua.

0: Finiscono all'improvviso con una bugia, subito.
1: Adesso sì.
0: Finiscono. Uno sta attento, sennò mi ha fregato già.
1: Sì, è vero.
0: Va bene, però siamo qua sempre in diretta. Un secondo, speriamo che qualche radio non si è staccata, perché alcune delle radio basta che sta un secondo, si staccano. Salutiamo tutte le radio che sono con le...
1: sì,
0: infatti alcuni dicono mamma mia, improvvisamente si stacca, quando basta un secondo di silenzio torna una regia automatica e si stacca. Bene ragazzi, siamo al 2 settembre, tra un po' inizia la scuola.
1: Le scuole qui già dal 10 ricomincia qualcosa, 10, 12, insomma 10, fino dal 10 in poi, poi si ricomincia, 14, 15, certo. Ci siamo, via.
0: Ecco.
2: Cominceranno subito a Bolzen.
0: A Bolzen iniziano sempre prima.
1: A Bolzen già ci siamo, mi sa. Da lunedì.
0: Quindi già...
1: Penso.
0: Il caro libri
1: c'è. Anche perché adesso possono fare un po' come vogliono, no? Perché comunque basta che entro fine anno abbiano fatto un tot numero di giorni, però poi se hanno più vacanze a Natale oppure fanno qualcuno, qualche scuola fa la vacanza di febbraio addirittura.
0: La vacanza sì, carnascialesca.
1: Sì, fanno una settimana di settimana bianca.
2: Bianca. Adesso bisogna vedere se ci sarà
0: questa settimana.
2: Settimana in bianco. Oltretutto sì, l'autonomia scolastica consente questi spazi appunto per recuperare un po' dopo. Non fare, mi sembra 210 giorni circa di
1: attività. Poi ci sono i vari ponti, no? Per esempio l'8 dicembre quest'anno è un ponte.
0: È un ponte quest'anno, 8 dicembre, no?
1: Sì, perché il 7 è lunedì e quindi. Ponte.
0: Ah sì, 7 lunedì, 8 e ponte, giustamente. Noi lunedì ci saremo, se non ci saremo l'8, ci saremo il 7.
1: Ah, nonostante fosse Sant'Ambrogio.
0: Vabbè, che c'entra, noi andiamo con l'Italia, non andiamo con la Lombardia.
1: Okay.
0: Quindi bene ragazzi, chi sceglie un brano?
2: Santa Lucia.
0: A meno che non ci sia un argomento da trattare a parte quelli che abbiamo visto del calcio.
1: Allora, io sceglierei un brano di Ligabue che si chiama Qualcosa.
0: Ho capito, Ligabue con le corna? No,
1: Ligabue si chiama Qualcosa per te. Questo brano lo volevo dedicare a Carmina. Chissà se è in ascolto. Chi lo sa?
0: Magari si sentirà la rete.
2: Carminando,
1: sì, giusto, sì. Ma può darsi anche che sia sveglia, no? Io non saprei, però chissà, magari con sto caldo pure lei qualche piccola fatica nel dormire la farà.
2: Va bene, dai, allora forza.
0: Ligabue.
1: Ligabue.
0: Per ti è. Vediamo se arriva.
2: Ligabue.
0: Sì, c'è. Adesso ti mette un sacco di. Ogni volta che fanno le. Sì, mi mette un sacco
1: di. Sì, gli aggiornamenti peggiorano.
0: Peggiorano sempre tutto. Eccolo, qualcosa per te.
3: Esili fragili.
0: Infatti non me l'ho fatto partire.
1: No, questo è Renato Zero.
0: Sì.
3: Stelle che ora tacciono, ma daranno senza quel cielo.
0: Devo cercare il play. Mi fa cercare il play.
1: Sì.
0: Eccolo qua allora.

0: almeno Ligabue si capisce che sta per finire, vedi?
1: Ligabue si capisce, Ligabue. Ancora non ce lo fa capire.
0: Invece prima Noemi proprio ha detto no, io finisco e me ne vado. Dunque esatto. sono le 5:40 e 42 secondi, per poco abbiamo toppato l'ora d'oggi.
1: Oggi inizia anche la mostra del cinema di Venezia.
0: E c'è George Clooney, mi pare che...
1: Sì, è proprio George Clooney che sarà
0: che avrà una medaglia, sarà insignito alla carriera come al solito, eccetera. Bene, Peperoncino, che notizie hai tu, che sei quello che in genere ci dà le notizie? Che notizie ci dai su questo petrolio?
2: Direi
0: che costa?
2: Che ci sono notizie pessime, perché sta riprendendo l'ostilità con l'Iran. E sono, pare che insomma lì non la vogliono capire come gira. E quindi, anzi, hanno attaccato una base in Oman, una base americana, per cui poi adesso c'è stato un attacco russo a Berlino, e quindi quelli cercano in tutti i modi di allargare il conflitto, ma non so che cosa gli serva, perché se lo allargano poi le beccano da più punti, quindi non lo so. Il fatto sì è che la situazione è peggiorativa, insomma, al momento attuale, possendo postare poi da tutta la cronaca italiana, che è veramente veramente brutta, anche quella, omicidi, suicidi e quant'altro, sono delle situazioni vicino a Roma, insomma, di quella famiglia che ma anche una bambina disabile, gravissimo disabile, che ma i genitori pare che fossero addirittura d'accordo, dagli scritti che hanno ritrovato, di fare questa cosa, quindi il papà ha ucciso tutte e due, cane compreso, si è fatto fuori anche lui,
0: ma anche l'altra, i tre fratelli.
2: Sì, quindi
0: i tre fratelli di Benevento, più o meno sono a Benevento.
2: Sta sempre peggiorando l'aspetto cronaca, tutto,
0: dove sono stati inviati, dove andremo a finire, insomma.
2: Ma questo non, siccome non c'è limite al peggio, non lo so.
0: Si peggiora sempre in più.
1: Io assolutamente.
0: Purtroppo. Ma una bella notizia invece, niente, Peperoncino.
2: No, al momento purtroppo no.
0: Niente notizie belle.
2: Almeno nessuno ne riporta.
0: Raccontaci una barzelletta, se no la cerchiamo pure di ridere un po'.
1: Di Augusto.
0: Ah, Augusto, sì, abbiamo fatto la cernia di tutte le bambine.
2: Il mitico Augusto.
0: Ecco, la raccontate voi una barzelletta o la cerco io?
1: No, quella di Augusto.
2: Allora, andiamo
0: a cercare una barzelletta di
2: possibilmente tra giù.
0: Sì, però non è che la riesco a trovare. E intanto che la cerchiamo. Intanto che cerchiamo la barzelletta di Augusto, ascoltiamo un brano oppure vi raccontate qualcosa voi?
2: No, ascoltiamo un brano. Ascoltiamo. No.
1: Sì, possiamo sentire.
0: Cosa vuoi sentire? Io c'ho pronto. Possiamo
1: sentire.
0: C'ho pronto Luna Pop. Non so se.
1: Va bene, Luna Pop. Sommato.
0: Si chiama. No. Vorrei. Quella che inizia col pianoforte. Luna Pop, intanto cerchiamo la barzelletta.

0: Eccoci qua, gli occhi tuoi, eccoci qua. E allora abbiamo un po'. Abbiamo trovato due o tre barzellette. Allora, partiamo con la prima.
1: Non ha visto il rosso?
2: Mi scusi, è che sono daltonico.
1: Ah, e lei vorrebbe farmi credere che non esistono semafori in Daltonia?
0: Certo, questa è di geografia. Sentiamone, sentiamone un'altra, anche questa.
3: Una seconda.
0: La seconda.
4: Quanto costa questo ombrello?
5: 5 euro.
4: E per meno cosa posso prendere?
5: La pioggia.
0: Questa era fatta una bambina, quindi. Allora, non c'è due senza tre. Vediamo la terza barzelletta qual è.
6: C'è una figliola, no? Va dai, suo babbo, dice: babbo, ti presento il mio futuro sposo. Vai, portala a casa. Sì, questa figliola porta il futuro sposo a casa e lei è un cinese. Madonna, dici babbo, ma lei è un cinese, perché? Che sei razzista? Dice. No, non sono razzista, però tipo un cinese è una cultura diversa, capisci? Cioè, noi siamo abituati in un'altra maniera, tu mangi con le bacchette, vabbè, che non ti sto a mangiare con le bacchette. E io sì, però insomma tutti i giorni dici, babbo non ti preoccupare, ma poi ti porta in Cina, no, sta qui vicino, sta a Prato, e poi sta lì, insomma, dice. Vabbè, insomma, però insomma non sono tanto contento, ma perché? Non lo so, però c'ho un presentimento. Allora la figliola si sposa con questo cinese che si chiama Chang.

0: Abbiamo così sentito le barzellette di Augusto che ci ha filtrato, cioè ho dovuto un po' filtrare alcune perché erano un po' più pesantucce, ce n'erano alcune.
1: Alcune non vanno bene, a quest'ora non vanno bene.
0: A quest'ora anche perché poi nelle repliche.
1: Appunto, soprattutto nelle repliche, a quest'ora potrebbero pure andare, dopo che
0: non sì, bene. A quest'ora insomma potrebbero anche essere accettate.
2: Come poi c'è la replica, allora
0: Il mercoledì è il giorno della barba del peperoncino. Perché è sempre ecco,
2: però un pochino la facciamo.
0: Ecco, la colazione del peperoncino invece com'è?
2: E adesso sta cuocendo un uovo, facciamo un uovo sodo e due peperoni agrodolce che
0: ecco.
2: Sono di ieri.
1: Invece, una cosa leggera,
0: la colazione di Lucia.
2: Sì.
1: Oggi yogurt di soia. E cappuccino.
0: Ma la mia colazione invece è marmellata e cappuccino.
1: Lo yogurt.
2: Io non la sento benissimo, la sento un po' metallica.
0: No, è saltata proprio lei. Se sarà il wifi.
1: No, no, dicevo yogurt di soia.
2: Ecco. Ah, beh, la soia proprio te la lascio tutto.
1: È buono, ti devo dire la verità, è buono. Sì. Buon sapore.
2: Come mangiassi i fagioli, non lo so.
1: Più o meno, vabbè.
0: Vabbè.
2: Mamma mia.
0: Cioè,
2: diceva la mia prof di matematica, orrendo, orrendo, un'orrendezza orrenda, quando dicevi qualche vaccata di...
0: Orrendo, orrendezza orrenda. Bene, allora, chi sceglie un brano adesso? Io ho scelto prima Luna Pop.
1: Si potrebbe scegliere l'ultima canzone di Biagio Antonacci.
0: Ah, quella mezza inglese.
1: Oppure non so se me, oppure Puoi di Pinguini Tattici e Fulminacci, sembra si chiami Puoi.
0: Ah,
1: che è pure molto carino.
0: Sai che non, questa non l'ho seguita. È andata più l'altra,
1: quella di Biagio. Sì, quella di Biagio si sente, l'ultima canzone si sente.
0: Allora puoi
1: Pinguini Tattici e Fulminacci. Non è male, sentivo ieri sera, non è male.
2: Pinguini mi pare che piacciono tantissimo al cuginetto,
1: cosa? I pinguini? Sì. Beh, sono bravi, fanno belle, hanno fatto belle canzoni e fanno belle canzoni tuttora. Sì, sono molto bravi. Mi piacciono pure a me, devo dire.
0: Sì. Eccolo qua. E con Fulminacci.
1: Eccolo qua, sì. Con Fulminacci, sì.
0: Vediamo se ce lo fa partire subito, seppure. Eccolo qua.
1: Sì, appunto. Perfetto.
3: Hai lasciato le lenti a contatto da me,

0: Anche lui ci stava per
1: pure questo se ne va,
0: se ne va all'improvviso, all'intrasatto,
1: sì,
0: se no, hanno imparato tutti a lavorare in questa maniera, che cioè il brano dura quei tre minuti e cinque,
1: sì, adesso sì, sono molto più brevi, vero?
0: Sì, questo non so adesso quanto dura, però insomma non dura tantissimo.
1: Ma insomma siamo lì, la media è quella,
0: ecco.
1: Quindi non si prende.
0: 5,56 e 16 secondi. Possiamo... Bene, siamo anche all'ora,
1: siamo
0: all'ora tripla.
1: È ora di fare la barba, diciamo.
0: L'ora della barba e anche l'ora tripla, allora. Andiamo con l'ora tripla.
1: Esattamente.
0: Questo è il sol. Vuoi...
1: Ce la facciamo, non sarà alta.
0: Tu che la vuoi fare in sol?
2: Mi raccomando con l'acuto, Donatici.
1: Che cosa sta? È quello, è l'acuto che mi è arrivata. Questa è in sol, giusto?
2: Questa è da sol, sì.
1: È arrivata. È troppo bassa e troppo alta. È arrivata. No, lì non è troppo alta, sicuro.
0: Se, lì è alta, lì è bassa, la stiamo provando. Facciamola in
1: non è troppo bassa.
0: Facciamola in mi.
1: Forse così.

0: Allora, mi diciamo Elmi,
1: perché Andalucia di Lama al volo.
0: Perché poi se questa è Elmi.
2: Sì, è giusto.
0: Perché se tu la fai in do, beh,

0: in do ancora meglio. Sì. In mi vado proprio precisa.
1: Sì, in do forse è meglio in do. Allora, la prossima volta
0: è
1: la...
0: vero?
1: Sì, infatti abbiamo fatto i giri, abbiamo lasciato do perché ci sembrava alta, poi alla fine siamo ritornati a do.
2: Infatti, sono le prime tre note che insegnano alle ragazze di solfeggio. Sì, la do.
1: Sì, la
0: do.
1: Bene,
0: va bene ragazzi, a questo punto
1: scegliamo un brano che ce ne
0: buona
1: andiamo.
0: Giornata a tutti,
1: ecco,
0: diciamo l'ultima canzone,
1: sì, diciamo l'ultima canzone. Mercoledì prossimo ci sarete? Sì, ormai qua bisogna,
2: certo.
0: Ti farò sapere perché io sono in trasferta da sabato.
1: Ah, sei in trasferta, ma...
0: Da mia mamma parte mio fratello, quindi...
1: Ah, quindi vai un po' a far compagnia. Vabbè,
0: se non ci sono novità, sì.
1: Tu il mercoledì sera, cioè il martedì sera...
0: Sì, martedì, te lo dico.
1: Io perché sennò automaticamente la mattina sempre di chiamare, poi male che va, si chiama, non rispondi, non è un problema.
0: No, ma io sono in non disturbare, quindi non mi dai sti fastidio comunque.
1: Va bene, allora non c'è problema.
0: Però io te lo mando, non ti rompo.
1: D'accordo.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori,
1: ecco.
0: Una buona settimana, andate al mare se potete, se tanto potete, ancora è possibile. Se...
1: Ecco. E il brano?
2: Ciao, Don Orcio.
0: Il brano, l'ultima canzone. L'ultima canzone di Biagio Antonacci.
1: L'ultima canzone di Biagio Antonacci.
2: Di Biagio Agnes.
1: Aspetta.
0: Agnes, sì.
3: Quindi tattici nucleari, verificato, artista. Allora. Parapannelli, è selezionato, ricerca. Pannello,
1: che si chiama You and Me, mi pare.
3: È selezionato, ricerca.
0: No, si chiama l'ultima canzone.
1: Ah.
0: Si chiama proprio l'ultima canzone. Non c'è
1: l'ultima canzone di Biagio Antonacci.
0: Sì, l'ultima canzone.
1: L'ultima canzone. Sempre tasti così.
3: L'ultima cancella il testo. L'ultima cancella il testo. L'ultima cancella il testo.
2: Non ti sento tanto metallica stamattina.
3: Viaggio Antonacci.
0: Ma strano, perché ho tolto pure l'auricolare per questo motivo.
1: Invece si sente benino. Allora, eccola qua, dovrebbe arrivare, vediamo?
0: Okay.
1: Eccola qua. Ciao ragazzi, sì, alle prossime.
0: Buona giornata a tutti.
1: Ciao. Peperoncina più tardi al 50, ciao!

dopo l'ultima canzone salutiamo Anna da Milano e mandiamo questo brano di Michele Pecora che si intitola Era Lei.

è il momento di sentire come è andato il campionato che si è appena svolta la seconda giornata. È finita lunedì sera, noi lo sentiamo il mercoledì mattina con il commento di Alfio Pricoco.

e buon ascolto da Alfio Pricoco. Come ogni settimana sono qua per parlare del campionato italiano di calcio di Serie A, che nel weekend trascorso ha giocato la seconda giornata. Passiamo ai risultati. Milan-Venezia 2-0, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0, Lecce-Roma 0-4, Juventus-Parma 2-0, Sassuolo-Torino 2-1, Atalanta contro la squadra della Bologna 1-0, Napoli-Como 1-2, Fiorentina-Frosinone 0-3 e Udinese che vince in trasferta contro il Monza, quindi Monza 2, Udinese 3. Per una classifica che vede al comando ben 6 formazioni, e quindi abbiamo certamente alcune fra le candidate a vincere lo scudetto, ovvero Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio e Atalanta. A 2 punti indietro seguono 2 squadre, quindi a 4 punti abbiamo Como e Udinese, mentre a 3 punti troviamo ben 5 formazioni, ovvero Lecce, Frosinone, Napoli, Sassuolo e naturalmente lo stesso Cagliari. Ben 7 formazioni chiudono la classifica con 0 punti e fra queste citiamo indubbiamente alcune fra le più forti, come il Torino, la Fiorentina, il Bologna, il Parma, e quindi, come si vede, formazioni piuttosto importanti che per il momento non hanno certamente iniziato bene il campionato. Cosa dire? Queste 2 giornate hanno dato dimostrazione che le squadre più forti sono partite con il piede giusto, e quindi l'Inter, sebbene soffrendo, ha vinto a Cagliari per 1-0, mentre il Milan nelle fasi finali della partita comunque è riuscito a battere il Venezia. Abbiamo ancora a punteggio pieno la stessa Juventus, l'Atalanta, la Lazio, ma indubbiamente quella che sembra al momento in maggiore forma è la Roma, che con 4 reti a Lecce e 4 reti alla Fiorentina con 8 gol è sicuramente la formazione che, ripeto, sembra più in forma, godendo anche della situazione momentanea di grande forma del suo olandese Malen, che dopo 2 giornate ha già segnato 5 reti. Per il resto vedremo un po' come andrà nelle prossime giornate. Infatti ancora dopo 2 sole giornate è prematuro poter parlare, ma è chiaro che squadre come il Napoli e la Fiorentina, fra le più importanti, devono assolutamente darsi da fare per riprendersi. E il Como invece, anche quest'anno, sembra una formazione di tutto rispetto, prova ne sia che il 2-1 in casa del Napoli a Maradona ha sicuramente dimostrato che anche quest'anno la squadra di Fabregas vuole e può fare assolutamente bene. Vedremo un po' la prossima giornata, perché nella prossima giornata ci saranno delle partite importantissime come Inter-Napoli, Juventus-Milan e anche Roma-Atalanta. Vedremo un po', non dimenticando che durante la prossima settimana inizieranno le coppe e quindi avremo impegnate le formazioni italiane nelle coppe internazionali. Un caro saluto a tutti, per adesso da Alfio Pricoco, grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima volta. Un saluto agli amici di Disabili International Radio.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo.
1: Noi dimenticava siamo... solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà. E allora,
1: assolutamente.
0: Con settembre si parte da che giorno, Elisa?
1: Allora, noi cominciamo dal 2 di settembre, perché quest'anno tradizionalmente noi abbiamo il nostro palio di 10 comuni, il primo fine settimana di settembre, ma quest'anno l'edizione è il numero 50.
0: Ah, quindi...
1: e quindi ci saranno tutta una serie di eventi importanti a sottolineare la regalità, diciamo, di questo momento e il legame fortissimo del palio con la città di Montagnana. In particolare mercoledì 2 settembre ci sarà una serata molto bella culturale relativamente alla letteratura, alle danze, ai balli popolari di quel periodo. Partiamo con un'atmosfera proprio di dame e cavalieri, ma non voglio svelare altro perché secondo me sarà un momento di alta, alta cultura, dove si mescoleranno arte, narrativa,
0: sì,
1: e danze popolari e storia, molta storia.
0: Bene, proseguiamo.
1: Poi il 3 settembre abbiamo la cena propiziatoria.
0: Sì.
1: Che si tiene in piazza Vittorio Emanuele II, dove come tutti i buoni pali, insomma, invochiamo una buona sorte del nostro palio. È un momento conviviale in cui partecipano tutti i cittadini di tutti i 10 comuni partecipanti al palio e abbiamo gli alpini che ci danno una grossa mano nella parte del servizio di refezione. Gli alpini, che come sappiamo sono un corpo che dicono sempre di sì, sì, e mettono sempre il noi prima dell'io, quindi sono anche loro un cuore pulsante di questa manifestazione.
0: Un applauso agli alpini, perfetto,
1: sempre grandi i nostri alpini. Poi abbiamo il 4 settembre. Il 4 sarà un momento di festa sempre in piazza Vittorio Emanuele, dove ci sarà l'esibizione dei nostri musici sbandieratori, che sono tra i gruppi migliori d'Italia, e non è piaggeria nei loro confronti e non è neanche un'invenzione, hanno proprio titoli italiani alla mano che lo dimostrano. Ci saranno spettacoli di fuoco, giocoleria, un po' di menestrelli, insomma si ricreerà un ambiente medievale festoso in piazza. Poi i giorni clou. Il 5 settembre si rievoca,
0: sì,
1: l'incendio con cui Ezzelino III da Romano ha abbandonato la città di Montagnana di notte, cacciato dai cittadini, e qualche ora dopo, ancora prima che l'alba illuminasse la città, è tornato dando fuoco a quello che una volta era la cinta muraria di legno. Quindi la città è stata messa a ferro e fuoco e si rievoca quel momento in maniera estremamente spettacolare, con spettacoli di fuoco, danza, e poi proprio con la cinta muraria che sembra prendere fuoco. E poi il giorno clou, il 6 settembre, domenica abbiamo il nostro palio.
0: Ecco.
1: Il palio che è, nella migliore delle tradizioni, la corsa a cavallo, con 10 fantini che corrono senza sella,
0: sì,
1: quindi senza staffe, e la cosa che differenzia noi da Siena, al netto della capacità economica, è che da noi non vince il cavallo scosso, cioè senza fantino. Per noi il binomio fantino-cavallo è inscindibile, quindi vince il primo fantino a cavallo che corre, che insomma fa dopo 3 giri di questo circuito creato proprio nel vallo,
0: sì,
1: che ha delle curve molto difficili da fare perché sono proprio curve a gomito, curva di mezzogiorno, curva di mezzanotte, viviamo questo momento di gioia e di festa che non è altro che la festa con cui nel 1366 i cittadini montagnanesi hanno rievocato la cacciata di Ezzelino 100 anni prima e diciamo la liberazione da parte della famiglia dei da Carrara di Padova. È un momento bellissimo che dura un pomeriggio fino a sera inoltrato, in cui c'è davvero una grossa partecipazione e sfilano nelle fila del nostro comune di Montagnana anche dei ragazzi che fanno parte della cooperativa Crescere Insieme. Quindi ragazzi diversamente abili che amano e vivono quel giorno con una passione degna dei veri contradaioli.
0: Bene, proseguiamo con...
1: Questo è solo il primo weekend.
0: Già, vediamo in seguito.
1: Proseguendo con il secondo weekend, poi abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni. È forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni, vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico, e questo va in scena, diciamo in onda,
0: sì,
1: perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
0: Proseguiamo allora.
1: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che ha un parco meraviglioso con degli alberi e la biblioteca, per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi il suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
0: Continuiamo ancora.
1: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti, più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è
0: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
1: è fondamentale.
0: Tempo corre.
1: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre 19-20. Una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca, offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti: risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento, linguistica o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è ricordiamo uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

0: 6:44:18 con la signora Maria Grazia da Sciacca, direttamente in diretta con noi. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Come va?
1: Mi
0: tutto
1: bene?
0: Sì, ti sento abbastanza bene. Sì. Adesso
1: per
0: ad alzarti. Bene, il tempo com'è in Sicilia?
1: C'è caldo,
0: c'è
1: infatti
0: caldo.
1: Ieri ho visto le previsioni del tempo, portava 38 gradi in
0: mamma
1: Sicilia.
0: Mia, allora
1: non sono ai 40, 41, 43, però
0: ma sempre 38
1: gradi.
0: Sembra una bella febbre, diciamo. Bene,
1: sì, sì.
0: Allora sentiamo la poesia di oggi, come si intitola?
1: La poesia si intitola La barca dell'amore.
0: Ah, è stata scritta da?
1: Maria Grazia Bentivegna.
0: E chi è Maria Grazia Bentivegna?
1: La sottoscritta.
0: Ah, allora quindi hai scritto una poesia, ma poi non è solo poesia, perché un applauso.
1: Questa poesia è diventata canzone grazie a Calogero Scalici, che l'ha arrangiata, l'ha fatta diventare canzone.
0: Allora, prima ascoltiamo la poesia e poi ascolteremo anche la canzone.
1: Non tutte le mie poesie sono queste canzoni, per carità.
0: Vabbè, però
1: questa non so per quale motivo, forse perché è piaciuta a un nostro amico,
0: sì,
1: che l'ha letto durante una festa, che era tra l'altro un assessore, un uomo di cultura comunque,
0: sì.
1: L'ha letta, gli è piaciuta, si capiva proprio dalla sua espressione, dal suo sorriso, così. E Calogero dice: questa la dobbiamo fare diventare canzone. È stata una cosa così, insomma, capitata.
0: E allora,
1: per questa occasione.
0: E andiamo con la poesia e poi andiamo con la canzone. Vai pure.
1: Sì, allora, la barca dell'amore. Se lui fosse una cosa, vorrei che fosse una barca per farla navigare nell'oceano che c'è dentro di me. E cosa vi troverebbe? Vi troverebbe tanto amore da colmare il suo cuore. L'amerei intensamente con tutto il mio ardore. L'amerei perdutamente, come sa fare un cuore che all'improvviso scoppia per amore. Questa barca, che porterebbe un carico di buon umore, diventerebbe la padrona del mio cuore e le trasmetterei tanto vigore. L'arrederei con gusto e userei i colori dell'amore per farle acquistare un gran valore e farla somigliare allo yacht di un armatore. Sarebbe una barca tanto speciale che navigherebbe senza motore, perché la spinta gliela darebbe il mio amore. Ma la barca andrebbe alla deriva se non ci fosse il mio cuore a farle da timone, e una volta arrivata al porto sarebbe salva questa bella barca.
0: Benissimo, allora arriva la parte musicale. Ciao Maria Grazia, buona giornata.
1: Buona giornata, a risentirci. Ciao,
0: risentirci.
1: Ciao.

0: signore, e noi abbiamo due barche. Eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Da Roma.
0: Abbiamo la barca. Abbiamo la barca da Genova. Buongiorno Genova.
1: Buongiorno
0: Genova. E abbiamo la barca da Anzio, che arriva un po' sparata.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, attento che arrivi un po' sparato, arrivi abbastanza forte.
2: Marco Anzio.
0: Marco Anzio. Allora, Marco oggi c'ha vicino con lui qualcuno. Chi c'hai vicino? Sentiamo.
1: Sto al bar e c'ho un po' di confusione.
0: Ah,
1: no, non sto al lavoro.
0: Ah, sei al bar, ecco.
1: Siamo a fare colazione al bar e c'ho un po' di confusione.
0: Ho capito.
3: Abbiamo anche Damiano dal Vaticano.
0: Ah, Damiano però non è al bar.
1: Damiano è a casa oggi.
0: Abbiamo anche Damiano dal Vaticano. Ecco.
2: C'è udienza. Oggi c'è udienza.
0: Oggi c'è l'udienza. Ecco.
3: Sì, il mercoledì c'è udienza.
0: È molto panoramico il telefono di Marco, perché sente addirittura le persone che sono al bar, quindi insomma.
3: Ah, il telefono cinese.
0: Sì, infatti non arrivi.
1: Ho comprato in Cina il telefono.
0: Infatti arrivi meglio tu che sei dal Vaticano che lui. Allora, ultime notizie.
3: Ma a me il problema è proprio Marco nel telefono.
0: Allora, ultime notizie. Forse meglio. Ultime notizie, peperoncino, che ci sono in giro all'Italia. Tu che hai sentito un giornale adesso, sei un quarto, sembra?
2: Sono rimaste quelle che ti ho riferito Primula, quindi la situazione è pessima a livello internazionale. Addirittura adesso ho sentito che Donald ha detto: se reagisce lo faccio sparire. Belle frasine.
0: Cioè fa il mago. Vabbè.
2: Sì, no, ho detto lo faccio sparire.
0: Vabbè, hai i poteri di fare sparire
2: sotto le bombe.
0: Bene. E invece Damiano che ci racconta non dal Vaticano, perché è a riposo.
2: No, ma lui è all'estero.
3: È a riposo.
0: Sempre
3: mi fa male una gamba.
0: Ecco. E quindi bisogna.
3: Oggi sto un po' a riposo, ma sto riposando un pochetto. Le ferie arriveranno a settembre.
0: Ah, quindi tra un po' arrivano anche le ferie. Invece
3: sì, la terza di settembre.
0: Invece
2: Damiano, c'è pure la mutua vaticana.
0: C'è la mutua.
3: C'è la mutua.
0: Sì. C'è la mutua, la malattia vaticana, vaticanense.
3: No, io sono ditta esterna, non sono proprio dipendente.
0: Quindi insomma è italiano.
3: C'è
0: l'INPS italiano nel Vaticano. Invece Marco.
1: Detto così sembra che sia una ditta esterna, ma lì al Vaticano sono tutte ditte così esterne, a parte la ditta quella del Vaticano.
0: Bene,
3: sono 12 anni che sto là, mica un giorno.
0: Sono tanti. Allora, ricordiamo questa sera.
1: Lì non lo caccia nessuno, devi sapere, Giuseppe, perché la mamma di Damiano è la responsabile lì.
0: Beh, certo.
3: Capo, no, quindi. Ma che sta a dire?
1: È la responsabile dell'agenzia, no?
3: No, mia madre è una dipendente, fa responsabile dentro un altro appalto proprio, non c'è niente col
1: Vaticano. È responsabile dell'appalto proprio, sta lei.
3: Però pure lei diciamo non è una capa, è responsabile però dentro un altro appalto.
0: Bene, allora ragazzi, siamo alle 6:55, ricordiamo questa sera Patrizia Pellegrino.
1: Con noi, 20, attrice, 20, presentatrice, ballerina, showgirl, scrittrice.
0: A 20 di sera, chi è che conta per mandare la sigla? Perché siamo già oltre i 55.
1: 1, 2, 3, signore e signori, a voi la
2: sigla.
0: Sigla, sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto. Non è

0: con Giuseppe Cesena.
1: Sei 55 25 secondi in questo momento. Allora facciamo salutare a tutti, salutiamo Marco.
2: Marco,
1: a questa sera alle 20, 20 di sera. Damiano,
3: ciao, buona giornata.
1: Peperoncino, buona giornata.
4: Buona giornata a tutti e a tutti.
1: E alla prossima volta, ciao ragazzi, buon mercoledì.
3: Ciao, stasera.
1: Come si chiama Peperoncino? Che dimenticava
4: Peperoncino. Che intanto chiamo con Marco. Che non mi
1: si chiama Eleonora e Giovanna. Ciao, salutiamo anche loro. Ciao ragazze, ciao.

Sono Noemi da Firenze e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, che è un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Riparte il cantiere legge elettorale. Oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali del Senato. La maggioranza presenta 3 emendamenti unitari, tra cui quello per le preferenze con capilista bloccati. I gruppi di opposizione presentano quasi 700 testi, di cui 8 unitari. Il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, accusa la maggioranza di cambiare testo ogni volta che cambia i sondaggi. Le minoranze puntano su preferenze e parità di genere e rifiutano l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. Mario Calabresi si prepara a correre per diventare sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Repubblica e La Stampa, ha comunicato ai colleghi l'intenzione di lasciare gli incarichi di Cora Media e la presidenza del gruppo Bwater Content, che comprende anche Will Media. Una scelta che apre di fatto la sua corsa verso Palazzo Marino in vista delle comunali del 2027. Calabresi, 56 anni, aveva già ammesso a luglio di pensare alla candidatura. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano. Adesso la sua disponibilità dovrà confrontarsi con gli equilibri del centro-sinistra milanese. Continua l'assalto al mare italiano. Nel 2025 sono stati 20.490 i reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto e 36.322 illeciti amministrativi, per un totale di 56.812 violazioni. Una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste del nostro paese. Sono i dati del report Mare Monstrum di Legambiente. Si registra un calo degli illeciti, ma solo apparente e imputabile a una flessione dei controlli sul territorio. Le regioni a tradizionale presenza mafiosa restano roccaforte dei reati. In Campania, Puglia, Calabria, Sicilia si concentra il 53,6% degli illeciti. È previsto nei prossimi giorni il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ricoverato all'ospedale dell'Avana dopo un malore accusato mentre si trovava a Cuba per un reportage. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi attivista e reporter, è vigile e affronterà il viaggio verso Roma con un volo sanitario assistito da un'equipe del Policlinico Gemelli giunta sul posto. I messaggi di solidarietà e vicinanza sono arrivati da tutto l'arco politico.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

Tizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto

per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza, anche quando nasce l'alba più sicura.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DINA.
2: Riparte il cantiere legge elettorale. Oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali del Senato. La maggioranza presenta 3 emendamenti unitari, tra cui quello per le preferenze con capilista bloccati. I gruppi di opposizione presentano quasi 700 testi, di cui 8 unitari. Il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, accusa la maggioranza di cambiare testo ogni volta che cambia i sondaggi. Le minoranze puntano su preferenze e parità di genere e rifiutano l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. Mario Calabresi si prepara a correre per diventare sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Repubblica e La Stampa, ha comunicato ai colleghi l'intenzione di lasciare gli incarichi di Cora Media e la presidenza del gruppo BeWater Content, che comprende anche Will Media. Una scelta che apre di fatto la sua corsa verso Palazzo Marino in vista delle comunali del 2027. Calabresi, 56 anni, aveva già ammesso a luglio di pensare alla candidatura. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano. Adesso la sua disponibilità dovrà confrontarsi con gli equilibri del centro-sinistra milanese. Continua l'assalto al mare italiano. Nel 2025 sono stati 20.490 i reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto e 36.322 illeciti amministrativi, per un totale di 56.812 violazioni. Una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste del nostro paese. Sono i dati del report Mare Monstrum di Legambiente. Si registra un calo degli illeciti, ma solo apparente e imputabile a una flessione dei controlli sul territorio. Le regioni a tradizionale presenza mafiosa restano roccaforte dei reati. In Campania, Puglia, Calabria, Sicilia si concentra il 53,6% degli illeciti. È previsto nei prossimi giorni il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ricoverato all'ospedale dell'Avana dopo un malore accusato mentre si trovava a Cuba per un reportage. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi attivista e reporter, è vigile e affronterà il viaggio verso Roma con un volo sanitario assistito da un'equipe del Policlinico Gemelli giunta sul posto. I messaggi di solidarietà e vicinanza sono arrivati da

mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa

giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa

signore che mi fa il verso, le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso, e se lo sa mio padre mi metterò in cammino, se mio padre lo sa mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera, mastica e sputa, dall'altra parte il miele, mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde della

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Riparte il cantiere legge elettorale. Oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali del Senato. La maggioranza presenta 3 emendamenti unitari, tra cui quello per le preferenze con capilista bloccati. I gruppi di opposizione presentano quasi 700 testi, di cui 8 unitari. Il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, accusa la maggioranza di cambiare testo ogni volta che cambia i sondaggi. Le minoranze puntano su preferenze e parità di genere e rifiutano l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. Mario Calabresi si prepara a correre per diventare sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Repubblica e La Stampa, ha comunicato ai colleghi l'intenzione di lasciare gli incarichi di Cora Media e la presidenza del gruppo BeWater Content, che comprende anche Will Media. Una scelta che apre di fatto la sua corsa verso Palazzo Marino in vista delle comunali del 2027. Calabresi, 56 anni, aveva già messo a luglio di pensare alla candidatura. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano. Adesso la sua disponibilità dovrà confrontarsi con gli equilibri del centro-sinistra milanese. Continua l'assalto al mare italiano. Nel 2025 sono stati 20.490 i reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto e 36.322 illeciti amministrativi, per un totale di 56.812 violazioni. Una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste del nostro paese. Sono i dati del report Mare Monstrum di Legambiente. Si registra un calo degli illeciti, ma solo apparente e imputabile a una flessione dei controlli sul territorio. Le regioni a tradizionale presenza mafiosa restano roccaforte dei reati. In Campania, Puglia, Calabria, Sicilia si concentra il 53,6% degli illeciti. È previsto nei prossimi giorni il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ricoverato all'ospedale dell'Avana dopo un malore accusato mentre si trovava a Cuba per un reportage. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi attivista e reporter, è vigile e affronterà il viaggio verso Roma con un volo sanitario assistito da un'equipe del Policlinico Gemelli giunta sul posto. I messaggi di solidarietà e vicinanza sono arrivati da tutto l'arco politico.

attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice.

ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una

A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

0: amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati, ben ritrovati questa mattina, e abbiamo un gradito ritorno, perché dal 2 al 12 settembre, come sapete, inizia la mostra del cinema, l'81esima edizione della mostra del cinema del Lido di Venezia. E noi anche quest'anno ci siamo grazie al contributo e all'aiuto, alla collaborazione della nostra Michela Manente. Allora, luci, camera, emozione. Il grande cinema sbarca al Lido e Radio Vanessa ti porta in prima fila. Dal 2 al 12 settembre, ogni giorno, verso le 10 del mattino, entra nel vivo della mostra d'arte cinematografica con Spazio Mostra, la nostra trasmissione Spazio Mostra, film, grandi ospiti, star internazionali, retroscena e gli eventi più esclusivi raccontati direttamente dal red carpet dalla nostra inviata Michela Manente. Tutto il glamour e la magia di Venezia, giorno per giorno, il cinema internazionale passa anche da qui. Spazio Mostra è solo su Radio Vanessa. Radio Vanessa è la voce dal Lido di Venezia. Non fartelo raccontare, allora te lo devi ascoltare con noi. E noi ascoltiamo con molto piacere Michela Manente, nostra inviata al Lido di Venezia. A te la linea, Monica.
1: Buonasera al pubblico. Al pubblico di Venezia, al pubblico che grazie alla collaborazione del Gazzettino, del Corriere Veneto, della Nuova Venezia, i giornali che riaprono felicemente l'edicola nell'invito alla festa vera, che è quella del padrone.

0: di casa, ovvero il pubblico, come ogni anno si ritrova qui. È un grazie all'artefice di tutto, un grazie ad Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema, e come potete vedere io ce l'ho qui, lo mostro, ma ancora meglio si vede lì. Grazie ad Alberto Barbera ritorno al mio primo mestiere, che è quello del libraio, e sono felicissimo di presentare oggi a voi, che siete il padrone di casa, che siete il pubblico della Mostra del Cinema, questo libro edito dalla Biennale, precisamente dall'archivio della Biennale che ha la nuova sede in Arsenale, con un titolo semplicissimo: Alberto Barbera risponde, intervistato, il racconto, il contenuto, il tema fondante di questo meraviglioso incontro. Faccio il libraio fino in fondo, la cosa più importante, passo poi la parola ad Alberto Barbera. La cosa più importante, lo sapete cos'è? È il firmacopie. Voi siete venuti chiamati dai giornali, chiamati dall'edicola, è un invito. Beh, pagate il biglietto attraverso il libro. Ecco, va bene? Grazie, ve lo dico in complicità, ve lo dico in affetto. Ve lo dico col sentimento proprio di questa meravigliosa istituzione che da 131 anni da Venezia racconta al mondo il senso stesso della storia nel suo farsi avanti attraverso le arti, attraverso il bello, attraverso la capacità di stare tutti insieme. E su tutto questo Barbera risponde.
1: Grazie Presidente, sono un po' imbarazzato. È un discorso che abbiamo fatto, un colloquio che abbiamo fatto all'inaugurazione della nuova sede dell'ASAC in Arsenale, il primo e il 2 giugno, ricorderete, e questi 5 ragazzi mi hanno fatto un po' di domande per capire come funziona il festival, la mostra, come è articolata, come si lavora, eccetera. Quindi è un librettino, una conversazione trascritta molto semplice, molto banale, da qualche informazione per chi è curioso. Ed inaugura una nuova collana, questo il Presidente non l'ha detto, ma è importante, una nuova collana che continuerà nel corso del tempo. Allora, benvenuti a questa serata di pre-inaugurazione della Mostra d'arte cinematografica di Venezia. Una consuetudine, ogni anno tornate sempre più numerosi, un magnifico colpo d'occhio vedere questa stupenda sala piena. È una serata che ha, come dire, un duplice valore, un duplice significato. Da una parte c'è il piacere di rivedere sullo schermo un film che da tantissimi anni non era più in circolazione. Io l'ho visto insieme a, immagino qualcuno di voi, molti di voi, al momento della sua uscita alla fine degli anni 60, poi il film è praticamente scomparso ed è stato, viene oggi restituito alla luce dei proiettori grazie all'intervento congiunto del Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale e di Netflix, che hanno consentito di restaurare in 4K la copia del film. E ringrazio anche i detentori dei diritti, sono qui in sala, Carlo Libassi con la sua Compass Film, che ha consentito di accedere al materiale originale e di fare questa operazione. L'altro significato della serata, e quindi insomma è un'occasione davvero in qualche modo unica e importante, che consente di rivedere un film estremamente significativo della carriera di Tinto Brass e dell'evoluzione del cinema italiano di quegli anni. Il secondo motivo è la seconda motivazione di questa serata, che nasce da un'idea, bisogna riconoscerlo, bisogna ricordarlo, da un'idea espressa e da una volontà espressa dal Presidente Pietrangelo Buttafuoco, che per questo ancora ringrazio, già lo scorso anno, quello di onorare un vostro concittadino, Tinto Brass, che non abita più a Venezia e che avrebbe voluto essere qui con noi questa sera, purtroppo all'ultimo momento ha dovuto rinunciare per motivi di salute e ovviamente ne siamo oltremodo dispiaciuti, ma è qui con noi in spirito. Anzi, salutiamo subito.
2: Ed è per questo che, pur non potendo essere qui con voi, in qualche modo ci sono, col cuore in gola. Me ne duole, certo. Ragioni di salute sopravvenute mi rendono arduo il viaggio da Isola Farnese, dove vivo, a Venezia, e sono costretta a malincuore a rinunciarvi. Il mio primo pensiero, colmo di gratitudine, va a coloro che hanno reso possibile tutto questo, alla Biennale di Venezia, nelle persone del suo presidente Pietrangelo Buttafuoco e di Alberto Barbera, direttore della mostra, che hanno accolto col cuore in gola nella sezione Venezia Classici per questa serata di preapertura. Al Centro Sperimentale di Cinematografia, Cineteca Nazionale, alla sua presidente Gabriella Buontempo e al conservatore Steve Della Casa, a cui si deve il prezioso restauro in 4K. A Netflix, nella persona di Tini Andreatta, vicepresidente per i contenuti italiani, che ha sostenuto l'operazione del restauro. A Compass Film, avente diritto, che ha messo a disposizione i materiali originali. Al Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, presieduto da Laura Delle Colli, che mi ha insignito del premio Pietro Bianchi. Un riconoscimento a cui tengo. Lo ricevo con soddisfazione, io che ai riconoscimenti ufficiali ho sempre dato poco peso. Questo me lo tengo stretto. Non ci sarà un'altra occasione. Che il film ritorni sullo schermo, restaurato in 4K, proprio a Venezia, dove tutto ebbe inizio, è una gioia immensa, che ha anche il segno di un ritorno a casa. Un legame viscerale mi rega a questa città. Come dico spesso, Venezia è mia madre, moglie, amante. Da questo rapporto appassionato deriva in buona parte la cifra stilistica del mio cinema. Già ai tempi di Chi lavora perduto, il mio amico Scarabello diceva che negli anni non ci sarebbero stati né Venezia né veneziani, mentre io ho sempre sperato che si sbagliasse. Il primato della forma sul significato non è solo una costante del mio cinema, ma l'elemento qualificante, come direbbe Giorgio Vasari. Sia che mi occupi di temi politici, storici e sociali, sia che mi dedichi all'erotismo, da esso discendono infatti la centralità del montaggio, l'ossessione figurativa, i giochi di macchine e di parole, l'ironia, l'autoironia, la sensualità e lo sberleffo, la cifra non di rado grottesca e paradossale, alt, iperbolica e surreale del mio cinema, la rabbia beffarda sul fuori anarchica che lo percorre. Nel mio cinema, quindi, non c'è una frattura tra un primo periodo impegnato e militante e un secondo periodo leggero e superficiale. Col cuore in gola è il primo film del periodo londinese. Scelsi Londra perché all'epoca era il luogo della trasgressione e della libertà. Succedevano un sacco di cose. I Beatles erano solo una delle tante. Era la location ideale per il film. Miravo a sovvertire le regole del giallo per trasformarle in una messa in scena, hop e pop. Così attingevo la cultura psicadelica e underground, dall'universo delle illustrazioni, della cartellonistica urbana e della pubblicità. Volevo fare un film per ideogrammi, muovendo i personaggi nello spazio come avviene nelle vignette d'autore. In questa prospettiva, il fumetto fu il motore estetico della narrazione. Trovai in Guido Crepax un complice straordinario. Crepax prefigurò le sovrapposizioni grafiche in 42 tavole a colori che avrei portato sullo schermo. Partivo da un'idea semplice. Se la storia si mette a correre, il cinema non può continuare a camminare. Proprio per questo era il momento di osare, di sperimentare ibridazioni spericolate. Solo così non avrei mai perduto i miei spettatori di domani. I segni onomatopeici, slam, hoch, erano già scritti nella sceneggiatura. Ma come scrivi? Mi domandò sconcertato il produttore. Beh, io scrivo così. Davanti alla macchina da presa, Jean-Louis Trintignant e Eva Aulin emanavano il magnetismo dei grandi attori. Il risultato fu stupefacente. A tutti voi in sala, porgo i miei saluti. Grazie di essere qui e buona visione.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio Vanessa. Come potete sentire mi trovo sul ferry diretta alla 83esima mostra d'arte internazionale di Venezia, da dove ogni giorno corrisponderò sugli eventi più attesi, sul glamour, sui film, sui registi internazionali e sugli attori che arriveranno, sbarcheranno al Lido per questa nuova edizione davvero ricca soprattutto di Italia, ma povera di registe donne, sebbene la presidente di regia sia una grande attrice che arriva direttamente dall'America, Maggie Gyllenhaal. E oggi attendiamo per il Leone d'Oro alla carriera uno che è di casa, un attore e regista che è di casa, che è già sbarcato al Lido con la moglie bellissima Amal. Sto parlando di George Clooney, che riceverà in Sala Grande il premio Leone d'Oro alla carriera. A seguire il film di apertura Ink di Boyle, assieme a un programma davvero interessante che vede molte pellicole sia in concorso nella sezione principale, che è la sezione appunto quella del Leone d'Oro, sia nella sezione Orizzonti di film italiani, sia di esordienti nella sezione principale, ma anche di registi più conosciuti, come il ritorno direi inatteso e quanto mai audace di Nanni Moretti. E ieri sera abbiamo potuto assistere all'interno della sezione Venezia Classic di un restauro in 4K che è stato voluto dalla cinematografia di Roma assieme a Netflix, che ha finanziato il restauro di un film del 1967 del maestro veneziano Tinto Brass, appartenente al suo periodo londinese, quando appunto dopo aver militato a Venezia e poi a Parigi andò a Londra, in questo clima del tutto pop, molto Beatle e molto fumettistico, realizzando Con il cuore in gola, un film che ci ha sorpreso per il restauro davvero ben condotto, ma soprattutto per la tematica e per la forma più importante del contenuto. In quest'opera pop, multilinguaggio e intrigante, quasi un noir, quasi un poliziesco alla Tinto Brass. Ci risentiamo domani mattina, tutte le notizie in Spazio Mostra con Michela Manente.
4: E noi ringraziamo Michela. Naturalmente all'inizio avevamo commesso un piccolo errore, abbiamo detto 81esima, l'83esima edizione, già 83 anni di Mostra del Cinema Internazionale di Venezia. Quindi noi abbiamo ascoltato prima le parole del presidente Buttafuoco, poi del direttore Barbera, poi della moglie che ha letto il comunicato di Tinto Brass, che non ha potuto essere presente per motivi di salute, Caterina Varzi. Noi vi lasciamo in compagnia con i programmi di Radio Vanessa. E vi diamo appuntamento domani mattina sempre attorno alle 10 per le nostre pillole con lo Spazio Mostra con Michela Manente, e vi auguriamo una buona giornata.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Riparte il cantiere legge elettorale. Oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali del Senato. La maggioranza presenta 3 emendamenti unitari, tra cui quello per le preferenze con capilista bloccati. I gruppi di opposizione presentano quasi 700 testi, di cui 8 unitari. Il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, accusa la maggioranza di cambiare testo ogni volta che cambia i sondaggi. Le minoranze puntano su preferenze e parità di genere e rifiutano l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. Mario Calabresi si prepara a correre per diventare sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Repubblica e La Stampa, ha comunicato ai colleghi l'intenzione di lasciare gli incarichi di Cora Media e la presidenza del gruppo B-Water Content, che comprende anche Will Media. Una scelta che apre di fatto la sua corsa verso Palazzo Marino in vista delle comunali del 2027. Calabresi, 56 anni, aveva già ammesso a luglio di pensare alla candidatura. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano. Adesso la sua disponibilità dovrà confrontarsi con gli equilibri del centro-sinistra milanese. Continua l'assalto al mare italiano. Nel 2025 sono stati 20.490 i reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto e 36.322 illeciti amministrativi, per un totale di 56.812 violazioni. Una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste del nostro paese. Sono i dati del report Mare Monstrum di Legambiente. Si registra un calo degli illeciti, ma solo apparente e imputabile a una flessione dei controlli sul territorio. Le regioni a tradizionale presenza mafiosa restano roccaforte dei reati. In Campania, Puglia, Calabria, Sicilia si concentra il 53,6% degli illeciti. È previsto nei prossimi giorni il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ricoverato all'ospedale dell'Avana dopo un malore accusato mentre si trovava a Cuba per un reportage. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi attivista e reporter, è vigile e affronterà il viaggio verso Roma con un volo sanitario assistito da un'equipe del Policlinico Gemelli giunta sul posto. I messaggi di solidarietà e vicinanza sono arrivati da tutto l'arco politico.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIDO.
2: Riparte il cantiere legge elettorale. Oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali del Senato. La maggioranza presenta 3 emendamenti unitari, tra cui quello per le preferenze con capilista bloccati. I gruppi di opposizione presentano quasi 700 testi, di cui 8 unitari. Il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, accusa la maggioranza di cambiare testo ogni volta che cambia i sondaggi. Le minoranze puntano su preferenze e parità di genere e rifiutano l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. Mario Calabresi si prepara a correre per diventare sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Repubblica e La Stampa, ha comunicato ai colleghi l'intenzione di lasciare gli incarichi di Cora Media e la presidenza del gruppo B-Water Content, che comprende anche Will Media. Una scelta che apre di fatto la sua corsa verso Palazzo Marino in vista delle comunali del 2027. Calabresi, 56 anni, aveva già ammesso a luglio di pensare alla candidatura. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano. Adesso la sua disponibilità dovrà confrontarsi con gli equilibri del centro-sinistra milanese. Continua l'assalto al mare italiano. Nel 2025 sono stati 20.490 i reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto e 36.322 illeciti amministrativi, per un totale di 56.812 violazioni. Una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste del nostro paese. Sono i dati del report Mare Monstrum di Legambiente. Si registra un calo degli illeciti, ma solo apparente e imputabile a una flessione dei controlli sul territorio. Le regioni a tradizionale presenza mafiosa restano roccaforte dei reati. In Campania, Puglia, Calabria, Sicilia si concentra il 53,6% degli illeciti. È previsto nei prossimi giorni il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ricoverato all'ospedale dell'Avana dopo un malore accusato mentre si trovava a Cuba per un reportage. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi attivista e reporter, è vigile e affronterà il viaggio verso Roma con un volo sanitario assistito da un'equipe del Policlinico Gemelli giunta sul posto. I messaggi di solidarietà e vicinanza sono arrivati da tutto l'arco politico.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a miei altri.
3: No,

0: Insomma, se posso, Mir, cosa che siamo venuti a fare qua in mezzo ai squassi, ma cosa giusto che troviamo?
1: Non si perde, guarda chi butta via di tutto, sa!
0: Ma che schifo, ma allora, che schifo!
1: Metti che troviamo un televisore, una lavatrice, o un ferro da stiro, magari!
0: Come che troviamo?
1: Se mettiamo in strada con un banchetto e facciamo il mercatino dell'usato, no? Chissà i scherzi che facciamo!
0: Può servirne sta roba qua?
1: No.
0: Ora mio. E questa?
1: No, neanche
0: questa. Quindi va la cosa che ho trovato, anche roba strana.
1: Ti hanno finito di mostrarmi tutta la roba che ti tiri buona!
0: Ah, che sei proprio strana sta qua, ecco, cosa può essere, no?
1: È giusto che sia.
0: Mezzo, pensa se adesso faccio così, e a sfrego e a netto, e viene fuori il genio della lampada, no?
1: Te l'avevo detto stamattina, dottore Tangesi, che se non la poti sta male, non ti vedi che ti sta male?
0: Mi interessa, adesso provo adesso.
1: Fioi, sono qua!
0: Che paura, cosa sei?
1: Fioi, sono qua, dai! Chi sei che mi ha chiamato, dai!
0: Non posso credere! Sei il genio! Ti ha visto che non ti credevi!
1: Scusa, ma ti sei proprio il genio della lampada? No, Fioi, mi dispiace, ma mi sono fatta! L'ha fatta! Allora in che stati?
0: Ma fatta? Ma adesso abbiamo un diritto a tre desideri.
1: Cioè, se posso, la vedo accendere, Fioi, per cortesia.
0: Sì, non avevo mica. Fate come primo desiderio, adesso voglio che tutte queste scuasse qua diventano tocchi di roba buona.
1: E secondo voi altri, se c'era buona trasformare scuasse in tocchi di roba buona, noi trasformavamo per me.
0: Ora che fatta esiste qua? Ma che fatta ti sì?
1: Ma fatta di cosa? Un piano di tutto, più in quello che si trova, sapete no che momento, no che sei?
0: Allora, come secondo desiderio...
1: Fioi, mi interessa sta autoradio, Non ti avevo la mia rubata, no? Ma sei fuori, ho fatto a me, no? Dai, vi adago dopo, così anche il secondo desiderio se dà intanto, va bene?
0: Ma fatta? Ma che rezza grande che ti dà?
1: Si può sentire meglio con la poesia, no? Fatta? Ma che naso grande che ti dà? E perché così vado meglio a tirare su e roba, no?
0: Che figata, mia amica!
1: Fioi, deve una mossa, Fioi, con sto terzo desiderio, che hai 5 che andavano a fare il paio Robin Hood?
0: Sì. Allora, mi...
1: No, scelgo! Scelgo mi!
0: Io mi, no!
1: Fioi, veloci, ancora 3 secondi, dai! Dai, veloci, dai, muoversi, dai!
0: Mi voglio, Fioi,
1: mi dispiace, il tempo si è scaduto. Comunque, ascolta, non avresti mica mia ira di prestarmi. Dai, metto un caffè.
2: Mia ira.
1: Non avevi niente. E ora addio.
2: Si sparia.
0: Non ti ha visto, non ti credevi. E mi sa che era proprio, è affatta che c'era.
1: È affatta, ti geni. Ma ti chiedi da schei?
0: Ti che la schiena?
1: Sì, non vuoi da niente! Ma schiena che ti cadevi prima, dove sei? Il scansia non ti dà niente!
0: Ma l'ha fatta magia, no?
1: L'ha fatta magia, ne ha fregato i schiei! È tutta colpa tua che ti ha visto fregare che roba è! Con ti fa ste robe ti spacca niente, sta a tocchi!
0: Tocchi, ti ha tocchi!
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Riparte il cantiere legge elettorale. Oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione affari costituzionali del Senato. La maggioranza presenta 3 emendamenti unitari, tra cui quello per le preferenze con capilista bloccati. I gruppi di opposizione presentano quasi 700 testi, di cui 8 unitari. Il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, accusa la maggioranza di cambiare testo ogni volta che cambia i sondaggi. Le minoranze puntano su preferenze e parità di genere e rifiutano l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. Mario Calabresi si prepara a correre per diventare sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Repubblica e La Stampa, ha comunicato ai colleghi l'intenzione di lasciare gli incarichi di Cora Media e la presidenza del gruppo B-Water Content, che comprende anche Will Media. Una scelta che apre di fatto la sua corsa verso Palazzo Marino in vista delle comunali del 2027. Calabresi, 56 anni, aveva già ammesso a luglio di pensare alla candidatura. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano. Adesso la sua disponibilità dovrà confrontarsi con gli equilibri del centro-sinistra milanese. Continua l'assalto al mare italiano. Nel 2025 sono stati 20.490 i reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto e 36.322 illeciti amministrativi, per un totale di 56.812 violazioni. Una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste del nostro paese. Sono i dati del report Mare Monstrum di Legambiente. Si registra un calo degli illeciti, ma solo apparente e imputabile a una flessione dei controlli sul territorio. Le regioni a tradizionale presenza mafiosa restano roccaforte dei reati. In Campania, Puglia, Calabria, Sicilia si concentra il 53,6% degli illeciti. È previsto nei prossimi giorni il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ricoverato all'ospedale dell'Avana dopo un malore accusato mentre si trovava a Cuba per un reportage. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi attivista e reporter, è vigile e affronterà il viaggio verso Roma con un volo sanitario assistito da un'equipe del Policlinico Gemelli giunta sul posto. I messaggi di solidarietà e vicinanza sono arrivati da tutto l'arco politico.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Riparte il cantiere legge elettorale. Oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali del Senato. La maggioranza presenta 3 emendamenti unitari, tra cui quello per le preferenze con capilista bloccati. I gruppi di opposizione presentano quasi 700 testi, di cui 8 unitari. Il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, accusa la maggioranza di cambiare testo ogni volta che cambia i sondaggi. Le minoranze puntano su preferenze e parità di genere e rifiutano l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. Mario Calabresi si prepara a correre per diventare sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Repubblica e La Stampa, ha comunicato ai colleghi l'intenzione di lasciare gli incarichi di Cora Media e la presidenza del gruppo B-Water Content, che comprende anche Will Media. Una scelta che apre di fatto la sua corsa verso Palazzo Marino in vista delle comunali del 2027. Calabresi, 56 anni, aveva già ammesso a luglio di pensare alla candidatura. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano. Adesso la sua disponibilità dovrà confrontarsi con gli equilibri del centro-sinistra milanese. Continua l'assalto al mare italiano. Nel 2025 sono stati 20.490 i reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto e 36.322 illeciti amministrativi, per un totale di 56.812 violazioni. Una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste del nostro paese. Sono i dati del report Mare Monstrum di Legambiente. Si registra un calo degli illeciti, ma solo apparente e imputabile a una flessione dei controlli sul territorio. Le regioni a tradizionale presenza mafiosa restano roccaforte dei reati. In Campania, Puglia, Calabria, Sicilia si concentra il 53,6% degli illeciti. È previsto nei prossimi giorni il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ricoverato all'ospedale dell'Avana dopo un malore accusato mentre si trovava a Cuba per un reportage. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi attivista e reporter, è vigile e affronterà il viaggio verso Roma con un volo sanitario assistito da un'equipe del Policlinico Gemelli giunta sul posto. I messaggi di solidarietà e vicinanza sono arrivati da tutto l'arco politico.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao, devo parlarti.
2: Che

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Riparte il cantiere legge elettorale. Oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali del Senato. La maggioranza presenta 3 emendamenti unitari, tra cui quello per le preferenze con capilista bloccati. I gruppi di opposizione presentano quasi 700 testi, di cui 8 unitari. Il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, accusa la maggioranza di cambiare testo ogni volta che cambia i sondaggi. Le minoranze puntano su preferenze e parità di genere e rifiutano l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. Mario Calabresi si prepara a correre per diventare sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Repubblica e La Stampa, ha comunicato ai colleghi l'intenzione di lasciare gli incarichi di Cora Media e la presidenza del gruppo BeWater Content, che comprende anche Will Media. Una scelta che apre di fatto la sua corsa verso Palazzo Marino in vista delle comunali del 2027. Calabresi, 56 anni, aveva già messo a luglio di pensare alla candidatura. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano. Adesso la sua disponibilità dovrà confrontarsi con gli equilibri del centro-sinistra milanese. Continua l'assalto al mare italiano. Nel 2025 sono stati 20.490 i reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto e 36.322 illeciti amministrativi, per un totale di 56.812 violazioni. Una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste del nostro paese. Sono i dati del report Mare Monstrum di Legambiente. Si registra un calo degli illeciti, ma solo apparente e imputabile a una flessione dei controlli sul territorio. Le regioni a tradizionale presenza mafiosa restano roccaforte dei reati. In Campania, Puglia, Calabria, Sicilia si concentra il 53,6% degli illeciti. È previsto nei prossimi giorni il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ricoverato all'ospedale dell'Avana dopo un malore accusato mentre si trovava a Cuba per un reportage. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi attivista e reporter, è vigile e affronterà il viaggio verso Roma con un volo sanitario assistito da un'equipe del Policlinico Gemelli giunta sul posto. I messaggi di solidarietà e vicinanza sono arrivati da tutto l'arco politico.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza. Sì.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Riparte il cantiere legge elettorale. Oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione affari costituzionali del Senato. La maggioranza presenta 3 emendamenti unitari, tra cui quello per le preferenze con capilista bloccati. I gruppi di opposizione presentano quasi 700 testi, di cui 8 unitari. Il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, accusa la maggioranza di cambiare testo ogni volta che cambia i sondaggi. Le minoranze puntano su preferenze e parità di genere e rifiutano l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. Mario Calabresi si prepara a correre per diventare sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Repubblica e La Stampa, ha comunicato ai colleghi l'intenzione di lasciare gli incarichi di Cora Media e la presidenza del gruppo B-Water Content, che comprende anche Will Media. Una scelta che apre di fatto la sua corsa verso Palazzo Marino in vista delle comunali del 2027. Calabresi, 56 anni, aveva già ammesso a luglio di pensare alla candidatura. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano. Adesso la sua disponibilità dovrà confrontarsi con gli equilibri del centro-sinistra milanese. Continua l'assalto al mare italiano. Nel 2025 sono stati 20.490 i reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto e 36.322 illeciti amministrativi, per un totale di 56.812 violazioni. Una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste del nostro paese. Sono i dati del report Mare Monstrum di Legambiente. Si registra un calo degli illeciti, ma solo apparente e imputabile a una flessione dei controlli sul territorio. Le regioni a tradizionale presenza mafiosa restano roccaforte dei reati. In Campania, Puglia, Calabria, Sicilia si concentra il 53,6% degli illeciti. È previsto nei prossimi giorni il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ricoverato all'ospedale de La Habana dopo un malore accusato mentre si trovava a Cuba per un reportage. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi attivista e reporter, è vigile e affronterà il viaggio verso Roma con un volo sanitario assistito da un'equipe del Policlinico Gemelli giunta sul posto. I messaggi di solidarietà e vicinanza sono arrivati da tutto l'arco politico.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIDA.
2: Riparte il cantiere legge elettorale. Oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali del Senato. La maggioranza presenta 3 emendamenti unitari, tra cui quello per le preferenze con capilista bloccati. I gruppi di opposizione presentano quasi 700 testi, di cui 8 unitari. Il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, accusa la maggioranza di cambiare testo ogni volta che cambiano i sondaggi. Le minoranze puntano su preferenze e parità di genere e rifiutano l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. Mario Calabresi si prepara a correre per diventare sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Repubblica e La Stampa, ha comunicato ai colleghi l'intenzione di lasciare gli incarichi di Cora Media e la presidenza del gruppo B-Water Content, che comprende anche Will Media. Una scelta che apre di fatto la sua corsa verso Palazzo Marino in vista delle comunali del 2027. Calabresi, 56 anni, aveva già ammesso a luglio di pensare alla candidatura. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano. Adesso la sua disponibilità dovrà confrontarsi con gli equilibri del centro-sinistra milanese. Continua l'assalto al mare italiano. Nel 2025 sono stati 20.490 i reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto e 36.322 illeciti amministrativi, per un totale di 56.812 violazioni. Una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste del nostro paese. Sono i dati del report Mare Monstrum di Legambiente. Si registra un calo degli illeciti, ma solo apparente e imputabile a una flessione dei controlli sul territorio. Le regioni a tradizionale presenza mafiosa restano roccaforte dei reati. In Campania, Puglia, Calabria, Sicilia si concentra il 53,6% degli illeciti. È previsto nei prossimi giorni il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ricoverato all'ospedale dell'Avana dopo un malore accusato mentre si trovava a Cuba per un reportage. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi attivista e reporter, è vigile e affronterà il viaggio verso Roma con un volo sanitario assistito da un'equipe del Policlinico Gemelli giunta sul posto. I messaggi di solidarietà e vicinanza sono arrivati da tutto l'arco politico.

0: right again.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: There it is.
1: You lose a view.
2: That's fucking amazing.
0: Here's how you do it. Watch this.
3: Fred's the master.
0: You gotta pay for a major expensive glass. That's how you do it.
4: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
5: Il GR politico dell'agenzia DINA.
6: Riparte il cantiere legge elettorale. Oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali del Senato. La maggioranza presenta 3 emendamenti unitari, tra cui quello per le preferenze con capilista bloccati. I gruppi di opposizione presentano quasi 700 testi, di cui 8 unitari. Il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, accusa la maggioranza di cambiare testo ogni volta che cambia i sondaggi. Le minoranze puntano su preferenze e parità di genere e rifiutano l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. Mario Calabresi si prepara a correre per diventare sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Repubblica e La Stampa, ha comunicato ai colleghi l'intenzione di lasciare gli incarichi di Cora Media e la presidenza del gruppo BeWater Content, che comprende anche Will Media. Una scelta che apre di fatto la sua corsa verso Palazzo Marino in vista delle comunali del 2027. Calabresi, 56 anni, aveva già ammesso a luglio di pensare alla candidatura. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano. Adesso la sua disponibilità dovrà confrontarsi con gli equilibri del centro-sinistra milanese. Continua l'assalto al mare italiano. Nel

2025 sono stati 20.490 i reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto e 36.322 illeciti amministrativi per un totale di 56.812 violazioni, una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste del nostro paese. Sono i dati del report Mare Monstrum di Legambiente. Si registra un calo degli illeciti, ma solo apparente e imputabile a una flessione dei controlli sul territorio. Le regioni a tradizionale presenza mafiosa restano roccaforte dei reati. In Campania, Puglia, Calabria, Sicilia si concentra il 53,6% degli illeciti. È previsto nei prossimi giorni il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ricoverato all'ospedale della Habana dopo un malore accusato mentre si trovava a Cuba per un reportage. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi attivista e reporter, è vigile e affronterà il viaggio verso Roma con un volo sanitario assistito da un'equipe del Policlinico Gemelli giunta sul posto. I messaggi di solidarietà e vicinanza sono arrivati da tutto l'arco.